0: la mattina. Non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
1: Radio Nostalgia.
0: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
3: Ok, apro Radio Nostalgia.
2: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Quante volte ti sei detto questa non la sentivo da una vita e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
19: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
18: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Ma lo smetti!
3: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
20: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
21: Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
22: Goyesviaggidigruppo.com.
23: Il mondo è più bello insieme a noi.
0: Radio Nostalgia.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 6 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Non ti ho mai visto da queste parti.
18: Sto cercando il mio cane.
19: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
17: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
20: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
18: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
21: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
22: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
20: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
18: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
21: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
18: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
21: Ma lo smetti!
3: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
23: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
24: Io dormo benissimo.
23: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
24: Basta russare.
23: Mi prendi in giro?
24: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
23: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
24: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
25: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
26: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
27: Direttore sanitario Nadia Singarella.
28: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
29: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
28: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
29: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
27: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
28: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
0: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
1: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
0: 100% gluten free,
1: vegetariano e vegano.
0: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
1: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
2: Festival. Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 10° grado dei gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro, è fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro, Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone, chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia. Il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione. I trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario, chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein. Radio Nostalgia.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
11: Pensavo ad una luce...
12: soft, dai toni caldi.
11: Che sia intensa e bianchissima.
12: Con i LED dimmerabili.
11: A piantana o a soffitto?
12: A diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce più!
14: Luce più, metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
16: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
17: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
16: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
17: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
18: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
19: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
20: Sardegna in festa, 19ª edizione, aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
19: Icone, tipici piatti della cucina sarda, malloreddus, culurgionis, searas,
20: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa, aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
21: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
22: goyesviaggidigruppo.com.
23: Il mondo è più bello insieme a noi.
24: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura È emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Milano, perché qua, questa è la nostra base, almeno fino a questa sera. Grazie a chi ieri sera è venuto a trovarci a Fivizzano, è stata una super tappa, una prima tappa strepitosa. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore usciranno le foto, i video e vi annunceremo anche le prossime date, sia degli official party che ovviamente dell'estate nostalgia. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, da Luca Giorgi che cura la parte tecnica da questa live dal Demi Hotel e da Simone, il protagonista del 3 per te di questa domenica.
1: Della nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare di Piccare il Zarrillo, La farfalla e l'elefante, di Francesco Nuti, Sarà per te, di Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Sarà. Sarà per te.
1: Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare di Michele Zarrillo a Farfalla Elefante, di Francesco Nuti Sarà per te, di Vasco Rossi Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.
1: Se anche tu come Simone vuoi ascoltare tre canzoni tutte ad un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi al 338-6360-114 la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni. Domani, se sei più veloce, potrebbe essere proprio il tuo momento. Grazie a Luca Giorgi che ha curato la parte tecnica da questa diretta un po' particolare in questa domenica. Ve le stiamo trasmettendo dalla nostra suite al Demi Hotel di Aulla, la base anche quest'oggi del nostro tour che ieri sera è ripartito da Fivizzano. Grazie a chi c'era, grazie a chi verrà nelle prossime tappe, sono tante, ve le annunceremo tutte nei prossimi giorni. Appuntamenti da non perdere già da giugno, beh, vi posso dire che dal 18 di giugno, il giovedì, ogni 15 giorni saremo di casa, dove? Al Baglio della Luna. Saremo quindi sempre in Lunigiana insieme agli amici di Joystuff e Lunigiana World. Tutte le info le trovate già sul nostro sito radionostalgia.fm. Lunigiana, poi torneremo con tanti official party, ma soprattutto con tante altre tappe dell'estate nostalgia a luglio e ad agosto. Volete che un nostro evento arrivi nella vostra città? Scriveteci al 338-6360-114 interessato e qualcuno vi ricontatterà e proveremo ad approdare anche nella vostra festa. Grazie ancora e torniamo a dormire, sì, dai. Ciao Luca, ciao a tutti, a domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Sono le 7:54 minuti.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
13: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
18: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
19: Io dormo benissimo.
18: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
19: Basta russare.
18: Mi prendi in giro?
19: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
18: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
19: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffè Italy, Mocha d'Or e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto.
16: Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
16: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
1: Radio Nostalgia.
0: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
7: Sono le 8:30.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori in A1 tra Roncobilaccio e Aglio nei sensi di marcia e in Fipiri all'altezza del bivio SDC Fipiri della nazione Pisa nelle due provenienze in direzione di Pisa. Siamo al traffico ferroviario per lavori infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. Quest'oggi 31 maggio è previsto il blocco della circolazione tra Firenze ed Empoli. La fascia interessata dal provvedimento, come detto, è quella compresa tra le ore 11 e le ore 13. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo ponte Nencioni sull'Arno, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno-Ripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
10: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
11: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
10: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
11: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
12: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
10: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
13: 9.80.
0: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
14: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, mirata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
0: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
14: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
0: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
14: è quando torni.
15: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono le 8 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
8: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
7: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
9: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna, interrogata in caserma, disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno, a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
7: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo. Ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia tre azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
10: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchi ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto, l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, Carnefice di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
12: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
13: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
14: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
13: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
14: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
15: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
15: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più!
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del

è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: Sono le 9:24.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro, è fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore, riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura, anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro. Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone. Chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti. Oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine. Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia. Il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione. I trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario. Chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. pesci. Se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein. Radio Nostalgia.
5: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
9: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
9: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
12: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
11: 100% gluten free,
12: vegetariano e vegano.
11: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
12: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
13: Festival. Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
14: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
15: Direttore sanitario Nadia Singarella.
16: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
17: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
16: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.

0: Tutta la musica. Tutti i tuoi ricordi. In una sola radio. Questa è Radio Nostalgia.
1: When you can't get what you need, you

0: Mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Sono le 9:56.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca, secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
6: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
6: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
1: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
0: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
8: sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
9: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
10: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
12: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
14: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché, cioè, siamo in radio, cioè, come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono le 10:31.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code a tratti tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, code per incidente tra Empoli Est ed Empoli. Sempre in direzione mare, code per un incidente al chilometro 49 tra Montopoli Val d'Arno e Pontedera Est. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per incidente tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.

0: assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono le 10 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono i rigori, quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
8: Ci siamo abituati ai rigori.
7: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
9: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine della stagione così.
6: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa, che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossin. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien. Poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
10: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
11: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
12: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
6: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio, Bolelli Vavassori straordinari per quest'ultimo, in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
14: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
15: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
14: Icone, tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
15: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
16: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
17: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
16: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
18: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
20: Radio Nostalgia. Buona musica.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 11:30.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
9: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
11: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
10: 100% gluten free,
11: vegetariano e vegano.
10: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
11: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
12: Festival. Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
13: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
12: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
13: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
14: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
12: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
15: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
15: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più!
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
19: Scopri di più su lucepiu.com.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code a tratti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Empoli e San Miniato e 5 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est per un incidente avvenuto al chilometro 49. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Bolzano, perché qua questa è la nostra base, almeno fino a questa sera. Grazie a chi ieri sera è venuto a trovarci a Fivizzano, è stata una super tappa, una prima tappa strepitosa. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore usciranno le foto e i video e vi annunceremo anche le prossime date, sia degli official party che ovviamente dell'estate nostalgia. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, da Luca Giorgi che cura la parte tecnica da questa live dal Demi Hotel e da Simone, il protagonista del 3 per te di questa domenica.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare il Zarrillo, la farfalla e l'elefante, di Francesco Nuti, Sarà per te, di Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare...

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno della nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare il Zarrillo, la farfalla e l'elefante, di Francesco Nuti, Sarà per te, di Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.
1: Se anche tu come Simone vuoi ascoltare tre canzoni tutte ad un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi al 338-6360-114 la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni. Domani, se sei più veloce, potrebbe essere proprio il tuo momento. Grazie a Luca Giorgi che ha curato la parte tecnica da questa diretta un po' particolare in questa domenica. Ve le stiamo trasmettendo dalla nostra suite al Demi Hotel di Aulla, la base anche quest'oggi del nostro tour che ieri sera è ripartito da Fivizzano. Grazie a chi c'era, grazie a chi verrà nelle prossime tappe, sono tante, ve le annunceremo tutte nei prossimi giorni. Appuntamenti da non perdere già da giugno, beh, vi posso dire che dal 18 di giugno, il giovedì, ogni 15 giorni saremo di casa, dove? Al Baglio della Luna. Saremo quindi sempre in Lunigiana insieme agli amici di Joystuff e Lunigiana World. Tutte le info le trovate già sul nostro sito radionostalgia.fm. Lunigiana, poi torneremo con tanti official party, ma soprattutto con tante altre tappe dell'estate nostalgia a luglio e ad agosto. Volete che un nostro evento arrivi nella vostra città? Scriveteci al 338-6360-114 interessato e qualcuno vi ricontatterà e proveremo ad approdare anche nella vostra festa. Grazie ancora e torniamo a dormire, sì, dai. Ciao Luca, ciao a tutti, a domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 11:51.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hexet che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
9: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
8: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
9: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
5: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua.
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate. Chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
9: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
10: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
11: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
10: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
11: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
10: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
11: è quando torni.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro,

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Sono le 12 e 30 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Chiesino Zanese e Lucca Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Empoli e San Miniato e code a tratti tra San Miniato e Pontedera Ovest-Ponsacco. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
10: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
11: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
10: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
11: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
12: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
13: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
14: Direttore sanitario Nadia Singarella.
15: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
17: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
16: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono le 12 e 58 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
11: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
10: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, prendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
12: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
13: Ci siamo abituati ai rigori.
12: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
14: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
10: Ciclismo, si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
15: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
16: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sono le 13:30.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
8: viaggi di gruppo.
7: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
10: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
10: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
11: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
12: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
11: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
12: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
13: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
11: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
14: Pensavo ad una luce
15: soft, dai toni caldi,
14: che sia intensa e bianchissima,
15: con i LED dimmerabili,
14: a piantana o a soffitto,
15: a diffusione dal pavimento.
16: Posso darvi un consiglio?
14: Sì?
16: Luce più!
17: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
18: Scopri di più su lucepiu.com.
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 panoramica, domani notte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Ronco Bilaccio in uscita per chi proviene da Roma. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino, fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Sono le 13:53 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 panoramica, domani notte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Ronco Bilaccio in uscita per chi proviene da Roma. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
6: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
5: 100% gluten free,
6: vegetariano e vegano.
5: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
6: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese.

0: Assicurazione completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il se ci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
8: Sono le 14 e 28 minuti.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia.
11: Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
12: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
12: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
2: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
1: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
5: Pensavo ad una luce...
6: soft, dai toni caldi.
5: Che sia intensa e bianchissima.
6: Con i LED dimmerabili.
5: A piantana o a soffitto?
6: A diffusione dal pavimento.
7: Posso darvi un consiglio?
5: Sì?
7: Luce più!
8: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
9: Scopri di più su lucepiu.com.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
12: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
13: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
14: Direttore sanitario Nadia Singarella.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Radio Nostalgia. Viabilità.
17: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
16: Radio Nostalgia.

0: Fivizzano, perché qua questa è la nostra base, almeno fino a questa sera. Grazie a chi ieri sera è venuto a trovarci a Fivizzano, è stata una super tappa, una prima tappa strepitosa. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore usciranno le foto e i video e vi annunceremo anche le prossime date, sia degli official party che ovviamente dell'estate nostalgia. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, da Luca Giorgi che cura la parte tecnica, da questa live dal Demi Hotel e da Simone, il protagonista del 3x3 di questa domenica.
1: Buongiorno della nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare di Piccare di Zarrillo, La Farfalla e l'Elefante, di Francesco Nuti, Sarà per te, di Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare il Zarrillo, la farfalla e l'elefante, di Francesco Nuti, Sarà per te, di Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.
1: Se anche tu come Simone vuoi ascoltare tre canzoni tutte ad un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi al 338-6360-114 la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni. Domani, se sei più veloce, potrebbe essere proprio il tuo momento. Grazie a Luca Giorgi che ha curato la parte tecnica da questa diretta un po' particolare in questa domenica. Ve le stiamo trasmettendo dalla nostra suite al Demi Hotel di Aulla, la base anche quest'oggi del nostro tour che ieri sera è ripartito da Fivizzano. Grazie a chi c'era, grazie a chi verrà nelle prossime tappe, sono tante, ve le annunceremo tutte nei prossimi giorni. Appuntamenti da non perdere già da giugno, beh, vi posso dire che dal 18 di giugno, il giovedì, ogni 15 giorni saremo di casa, dove? Al Baglio della Luna. Saremo quindi sempre in Lunigiana insieme agli amici di Joystuff e Lunigiana World. Tutte le info le trovate già sul nostro sito radionostalgia.fm. Lunigiana, poi torneremo con tanti official party, ma soprattutto con tante altre tappe dell'estate nostalgia a luglio e ad agosto. Volete che un nostro evento arrivi nella vostra città? Scriveteci al 338-6360-114 interessato e qualcuno vi ricontatterà e proveremo ad approdare anche nella vostra festa. Grazie ancora e torniamo a dormire, sì, dai. Ciao Luca, ciao a tutti, a domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Sono le 14:50.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
10: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
1: 100% gluten free,
10: vegetariano e vegano.
1: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
10: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo.
11: Free Food Festival.
12: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
13: Chiudete gli occhi.
5: ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
13: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà, passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
14: GoYesViaggidigruppo.com.
15: Il mondo è più bello insieme a noi.
16: Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 15 e 30 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi dal pomeriggio, mentre in serata questi rovesci tenderanno ad interessare anche le regioni di nord-est. Non mancheranno ampie schiarite invece altrove. Il caldo a tratti si farà sentire con anche punte di 34 gradi sulla pianura padana. Poi domani un impulso instabile apporterà dei fenomeni a tratti intensi sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
9: Cerchi un'auto senza pensieri con M-Rent.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino medicio dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acquane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
4: Sono le 15 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
8: Il mondo è più bello insieme a noi.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
10: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: Icone, tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
10: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
11: Fino al 1 di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
12: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
11: 100% gluten free,
12: vegetariano e vegano.
11: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1 di giugno.
12: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo.
13: Free Food Festival. 9.80.
11: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
14: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
11: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere: affamato, salutista o tanto domani dieta.
14: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
11: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
14: è quando torni.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
18: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
19: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
20: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
19: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Non ti ho mai visto da queste parti.
18: Sto cercando il mio cane.
19: Ci sono solo lupi in questo periodo.
17: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
20: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
18: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
21: Scappa!
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di sua madre.
22: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
20: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
18: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
23: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
24: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
25: Ma lo smettila!
3: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi dal pomeriggio, mentre in serata questi rovesci tenderanno ad interessare anche le regioni di nord-est. Non mancheranno ampie schiarite invece altrove. Il caldo a tratti si farà sentire con anche punte di 34 gradi sulla pianura padana. Poi domani un impulso instabile apporterà dei fenomeni a tratti intensi sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
26: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
27: Io dormo benissimo.
26: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
27: Basta russare.
26: Mi prendi in giro?
27: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
26: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
27: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
28: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
1: Dal 3 al 7 giugno il circolo sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
29: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
1: Iconi tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Seadas,
29: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
0: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
2: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
4: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
2: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
5: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
7: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
8: Dove, oh, dove?
7: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
8: Ah, sì, Ciccio Pennello.
7: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
5: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
7: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
2: Questa è Radio Nostalgia.
13: Man, I feel-

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 16:55 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 429 di Valdelsa, restringimento di carreggiata tra i chilometri 56 e 64 dal 1 giugno al 12 giugno in orario 8:18. Inoltre, fino alle 20 di stasera, in occasione della gara del Mugello del Motomondiale, previste navette straordinarie di collegamento tra il circuito e la stazione di Borgo San Lorenzo e corse straordinarie per quanto riguarda il collegamento ferroviario. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah! Andreoni.
1: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
1: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
1: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Pensavo ad una luce
8: soft, dai toni caldi,
1: che sia intensa e bianchissima,
8: con i LED dimmerabili,
1: a piantana o a soffitto,
8: a diffusione dal pavimento.
9: Posso darvi un consiglio?
1: Sì?
9: Luce più!
1: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
10: Scopri di più su lucepiu.com.
11: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
12: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
13: Direttore sanitario Nadia Singarella.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
2: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
2: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
2: è quando torni.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Radio Nostalgia. Where?

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sono le 17 e 28 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi dal pomeriggio, mentre in serata questi rovesci tenderanno ad interessare anche le regioni di nord-est. Non mancheranno ampie schiarite invece altrove. Il caldo a tratti si farà sentire con anche punte di 34 gradi sulla pianura padana. Poi domani un impulso instabile apporterà dei fenomeni a tratti intensi sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
10: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: E con i tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Seadas,
10: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Inoltre fino alle 20 di stasera, in occasione della gara del Mugello del Motomondiale, previste navette straordinarie di collegamento tra il circuito e la stazione di Borgo San Lorenzo e corse straordinarie per quanto riguarda il collegamento ferroviario, il dettaglio sui nostri canali social. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: No, perché qua, questa è la nostra base, almeno fino a questa sera. Grazie a chi ieri sera è venuto a trovarci a Fivizzano, è stata una super tappa, una prima tappa strepitosa. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore usciranno le foto e i video e vi annunceremo anche le prossime date, sia degli official party che ovviamente dell'estate nostalgia. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, da Luca Giorgi che cura la parte tecnica da questa live dal Demi Hotel e da Simone, il protagonista del 3 per te di questa domenica.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare il Zarrillo, la farfalla e l'elefante, di Francesco Nuti, Sarà per te, di Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, volevo dedicare queste tre canzoni a mia nipote che il 28 di maggio compie un mese di vita e si chiama Alba. Volevo dedicare di Michele Zarrillo La farfalla e l'elefante, di Francesco Nuti Sarà per te, di Vasco Rossi Alba Chiara. Grazie, buon ascolto a tutti.
1: Se anche tu come Simone vuoi ascoltare tre canzoni tutte ad un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi al 338-6360-114 la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni. Domani, se sei più veloce, potrebbe essere proprio il tuo momento. Grazie a Luca Giorgi che ha curato la parte tecnica da questa diretta un po' particolare in questa domenica. Ve le stiamo trasmettendo dalla nostra suite al Demi Hotel di Aulla, base anche quest'oggi del nostro tour che ieri sera è ripartito da Fivizzano. Grazie a chi c'era, grazie a chi verrà nelle prossime tappe, sono tante, ve le annunceremo tutte nei prossimi giorni. Appuntamenti da non perdere già da giugno. Beh, vi posso dire che dal 18 di giugno, il giovedì, ogni 15 giorni saremo di casa, dove? Al Baglio della Luna. Saremo quindi sempre in Lunigiana insieme agli amici di Joystuff e Lunigiana World. Tutte le info le trovate già sul nostro sito radionostalgia.fm. Lunigiana, poi torneremo con tanti official party, ma soprattutto con tante altre tappe dell'estate nostalgia a luglio e ad agosto. Volete che un nostro evento arrivi nella vostra città? Scriveteci al 338-6360-114 interessato e qualcuno vi ricontatterà e proveremo ad approdare anche nella vostra festa. Grazie, grazie ancora e torniamo a dormire, sì, dai. Ciao Luca, ciao a tutti, a domani. Nostalgia.
2: 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
10: Sono le 17:52.
11: Radio Nostalgia. Viabilità.
12: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Inoltre, fino alle 20 di stasera, in occasione della gara del Mugello del Motomondiale, previste navette straordinarie di collegamento tra il circuito e la stazione di Borgo San Lorenzo e corse straordinarie per quanto riguarda il collegamento ferroviario, il dettaglio sui nostri canali social. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
11: Radio Nostalgia.
13: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
14: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Fino al primo di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
7: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
1: 100% gluten free,
7: vegetariano e vegano.
1: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al primo di giugno.
7: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
10: Festival. Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
10: Acqua.
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
15: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
16: Cerchi un'auto senza pensieri, con MRE.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa di Adema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sono le 18 e 35 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi dal pomeriggio, mentre in serata questi rovesci tenderanno ad interessare anche le regioni di nord-est. Non mancheranno ampie schiarite invece altrove. Il caldo a tratti si farà sentire con anche punte di 34 gradi sulla pianura padana. Poi domani un impulso instabile apporterà dei fenomeni a tratti intensi sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
10: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
13: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Aquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 si registrano 2 chilometri di coda tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Inoltre, fino alle 20 di stasera, in occasione della gara del Mugello del Motomondiale, previste navette straordinarie di collegamento tra il circuito e la stazione di Borgo San Lorenzo e corse straordinarie per quanto riguarda il collegamento ferroviario, il dettaglio sui nostri canali social. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Sono le 18 e 54 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 si registrano 2 chilometri di coda tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipilia, anche qui per un incidente avvenuto al chilometro 34 e 400, 1 chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
3: Io dormo benissimo.
2: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Basta russare.
2: Mi prendi in giro?
3: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
5: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
6: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
7: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
6: E con i tipici piatti della cucina sarda: mallo reddus, culurgionis, searas,
7: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
8: Ci siamo, ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah, Andreoni.
8: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
0: Radio Nostalgia.

quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Sono le 19 e 27 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
19: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
20: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
19: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
19: Ma lo smetti!
2: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
21: Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi dal pomeriggio, mentre in serata questi rovesci tenderanno ad interessare anche le regioni di nord-est. Non mancheranno ampie schiarite invece altrove. Il caldo a tratti si farà sentire con anche punte di 34 gradi sulla pianura padana. Poi domani un impulso instabile apporterà dei fenomeni a tratti intensi sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
22: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
22: Acqua?
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
23: Wow!
22: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
22: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
24: 9.80.
25: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
26: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
25: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
26: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
25: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
26: è quando torni.
23: Pensavo ad una luce
27: soft, dai toni caldi,
23: che sia intensa e bianchissima,
27: con i LED dimmerabili,
23: a piantana o a soffitto,
27: a diffusione dal pavimento.
28: Posso darvi un consiglio?
23: Sì?
28: Luce più!
23: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
27: Scopri di più su lucepiu.com.
1: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Euro Target Viaggi, presenta...
0: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
3: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
0: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
4: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
5: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
4: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
5: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Radio Nostalgia.
8: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
12: Radio Nostalgia.
8: La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Sono le 19 e 54 minuti.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Sono le 20 e 53 minuti.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
9: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
11: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
10: Icone, tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Seadas,
11: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
12: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
15: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
15: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più!
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
19: Scopri di più su lucepiu.com.
20: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
21: Radio Nostalgia.
20: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.

0: primo di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
0: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 55 minuti.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Non ti ho mai visto da queste parti.
15: Sto cercando il mio cane.
16: Ci sono solo loro in giro in questo periodo.
14: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
17: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
18: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
19: Scappa!
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
20: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
17: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
18: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
21: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
22: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
23: Cavolo, smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
0: Radio Nostalgia.

Hastanede tutuklar.